0: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla. Recordes Cocodril?
1: Sapore di sale, sapore di mare, che hai sulla pelle.

è la felicità che conta. Non è per la felicità che si fa la rivoluzione. Oggi questa felicità è andata perduta. Ragazzi, con questa parola di Pasolini dobbiamo fare la rivoluzione. La rivoluzione.